Quando sei da sola dimmi a cosa pensi. Se le voci in testa ti prendono a schiaffi, oppure immagini grandi paesaggi per scomparire quando piangi, o sogni un paio d'ali per coprirti la faccia se il mondo ti guarda. Siamo una fotografia, tu ti copri la faccia se il mondo ti guarda.

Un abbraccio fortissimo ad Alberto Prisco, stiamo per partire con una nuova puntata di Rock Wave, trasmissione che parla di musica rock, dando come sempre ampio spazio a quelle che sono le sonorità più acustiche. Anche nella puntata odierna avremo modo di ascoltare molte novità discografiche, ci saranno alcune cover, il primo brano sarà proprio un rifacimento di un classico del 1967 portato al successo dal cantante americano Brenton Wood. Il titolo originale era Gimme Little Sign, in questa versione targata 2024 il titolo è stato modificato in Gimme Some Kind of Sign. Sono gli UB40 dal loro nuovo album che uscirà fra qualche mese per celebrare il loro 45esimo anno di attività. UB40!

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: UB40, formazione che è nata nel 1977 a Birmingham, in carriera hanno venduto oltre 70 milioni di dischi. Per celebrare il loro 45esimo anno di attività uscirà un nuovo lavoro che conterà 14 tracce, alcune rielaborazioni di successi della loro storia, per esempio Red Red Wine, Kingston Town, e alcuni brani nuovi, tra cui questa versione di Gimme Little Sign, successo del 1967 di Brenton Wood. Ricordo anche una versione italiana negli anni 60 di gruppi beat come i Barritas oppure anche i Four Cans, non so se qualcuno se li ricorda, erano americani ma cantavano spesso in italiano. Era una canzone che addirittura dal 1983 la band voleva rifare, formazione specializzata in versioni reggae di brani famosi. UB40 a Rock Wave, ed ora un gruppo che si chiama MGMT insieme a Christine and the Queens. Out on the street.

MGMT, originariamente conosciuti come Management, è un duo di New York, di Brooklyn per essere precisi. Si fanno aiutare da Christine and the Queens, pseudonimo di Héloïse Adélaïde Letissier, cantautrice e pianista francese, classe 1988. Dancing in Babylon era il titolo di questo pezzo contenuto nell'album degli MGMT. Ed ora è il momento dei Bleachers, creatura nata qualche anno fa per volontà di Jack Antonoff, già componente dei Fun.

Be Before You è il nuovo singolo dei Bleachers, formazione che esce con un quarto album a 2 anni dal precedente, gruppo originario del New Jersey, in attività dal 2014 dopo la fine dei Fun, che era la band di riferimento di Jack Antonoff. Hanno fatto anche dei brani con un buon successo commerciale, anzi buonissimo, sono diventati dei veri e propri hit. Nel frattempo Jack Antonoff ha anche prodotto artisti pop molto importanti come Taylor Swift, Lana Del Rey, St. Vincent, il Lord e anche i 1975. Ed ora un duo canadese che noi amiamo tantissimo, che facciamo ascoltare molto spesso qui a Rock Wave, sono i Ducks Ltd. Questo è un pezzo tratto dal loro nuovo album, è esattamente la title track, Arms Wave.

0: Harm's Way è la title track del nuovo album del duo di Toronto Ducks Limited, ovvero Tom McGreevy e Ivan Lewis. Mother Fisher, l'album precedente, è uscito nel 2021, da allora ad oggi non sono stati inoperosi in quanto hanno pubblicato vari singoli e varie cover, tra cui brani dei Cure, di Jesus and Mary Chain e dei Phillies. Ed ora un ritorno veramente importante, che è quello di un super gruppo che si chiama Bonnie Lie Horseman. Sono andati in Irlanda per registrare il loro nuovo singolo che si intitola When I Was Younger. Nel frattempo hanno anche cambiato casa discografica, hanno abbandonato l'etichetta di Aaron Dessner, componente dei The National.
1: When I was younger, I used to seek pleasure. When I was younger,

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Bonnie Lye Horseman con When I Was Younger, trio formato da Anais Mitchell, bravissima cantante, poi Eric D. Johnson, già collaboratore di Fruit Bats e The Shins, e Josh Kaufman, collaboratore dei The National, His Golden Messenger e dei Muff, che tra l'altro ha anche prodotto questo nuovo singolo di questo trio. Sono veramente curioso di ascoltare quello che sarà il loro nuovo album. Ed ora si passa ai Pernice Brothers con la collaborazione di Nico Case, cantautrice che fa parte dei New Pornographers. Ci presentano il loro nuovo singolo dal titolo I Don't Need That Anymore. Pernice Brothers.

Anymore, Pernice Brothers con la partecipazione di Nico Case. Pernice Brothers è una formazione di Boston formata da Joe Pernice nel 1998 dopo lo scioglimento della sua vecchia band, che era quella degli Scud Mountain Boys, che comprendeva anche il fratello di Joe, Bob Pernice, che comunque fa parte anche ovviamente dei Pernice Brothers, se no la band si chiamerebbe in un modo diverso. Primo album per la Sub Pop nel 1998 e poi vari album molto interessanti. Nico Case invece è classe 1970, è una cantautrice e musicista statunitense conosciuta per la sua carriera da solista, ma anche per il contributo come membro effettivo del progetto della super band canadese New Pornographers. E fra non molto uscirà il nuovo album dei Pernice Brothers, però quindi solo per questo pezzo c'è Nico Case. Il ritorno di una bravissima cantante scozzese già componente di Bell & Sebastian, Isobel Campbell.

nuovo singolo per Isabel Campbell in attesa del nuovo album Bow to Love, uscirà il 17 maggio per la Cooking Vinyl. 4316 è il titolo di questa canzone per l'ex cantante e violoncellista scozzese che ha fatto parte per un lungo periodo dei Bell & Sebastian e che ha collaborato anche col compianto Mark Lanegan. Ed ora un duo alt folk londinese, nuovo singolo per loro si intitola Waiting Line, sono i Nudista.

0: Alberto Prisco.
1: Rebel Yell è un pezzo famosissimo del cantante inglese Billy Idol, brano del 1983, questa è la versione targata 2024 del gruppo francese Nouvelle Vague.

0: Shockwave.
1: L'onda del rock.
2: Rebel Yell è il secondo album del cantante inglese Billy Idol, pubblicato nel 1983, album famosissimo, grande successo per questo rocker britannico che conteneva anche Eyes Without a Face e ovviamente anche questo Rebel Yell. Questa è la versione dei Nouvelle Vague, da un album che vi sto proponendo già da qualche settimana e continueremo ancora perché ci sono vari pezzi molto interessanti degli anni 80 rivisitati dalla loro personalità che vira sicuramente verso sonorità jazzate e anche un qualcosa di bossa nova. Ed ora un musicista sardo che vive però da vari anni a Roma.

Safe Place è un pezzo contenuto in Time Runs Out, il primo album da solista per Cracky. L'album precedente infatti era uscito con la ragione sociale Cracky and the Asteroids. In precedenza questo artista sardo aveva fatto parte anche dei Madden Waves. Ricordo che lui ormai dal 2016 comunque vive a Roma. Influenze da lui dichiarate sono quelle che vanno da Ryan Adams a Jeff Buckley a Bruce Springsteen, ovviamente. Ed ora il ritorno importantissimo di una band inglese arrivata ai primi posti delle classifiche britanniche, Shed Seven.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Un album veramente sorprendente, quello degli Shed Seven, balzato ai primi posti anche in maniera inaspettata delle classifiche inglesi, però è un album che ha tante canzoni veramente molto molto belle. Questa era Starlings e ce n'è anche una con Pete Doherty dei Libertines, ma ripeto, un album assolutamente da scoprire. Questo è Jay Mashes dei Dinosaur Jr.

0: Wave.
1: Le costruzioni dei brani di Jim Messi sono sempre un po' simili, c'è il suo cantato iniziale un po' irregolare, un po' sgrembo, e poi l'assolo finale, che è sempre diverso, però non è mai uguale. Lo trovo comunque sempre coinvolgente e emozionante. Da Brooklyn è già partita la band Real Estate con un altro estratto dal loro nuovo album. Il lavoro si intitola Daniel, questa è Somebody New.

pezzo dei Real Estate Somebody New dal loro nuovo album uscito a febbraio per la Domino. Ripeto, si intitola Daniel. Band di Brooklyn sono ritrovati a Nashville tutti insieme per registrare questo che è il loro sesto album in carriera, composto di 11 brani. Ed ora una leggenda del rock inglese in attività da più di 40 anni, si chiamano Bevis Frond, del grandissimo Nick Solomon. Focus on Nature, il loro nuovo album, questo è Big Black Sky.

0: 30 album in carriera e svariati singoli ed EP pubblicati in oltre 40 anni di carriera, una band di culto in tutto il mondo, Baddest Front, Big Black Sky, dal loro nuovo album Focus on Nature, terzo lavoro per la prestigiosissima Fire Records, per la band Nick Salomon, un mix di psichedelia anni 60, folk inglese e tanto rock, veramente un album tra i più belli che non dimenticheremo sicuramente a fine di questo 2024, quando pubblicheremo le nostre playlist. E fra pochissimo un tributo ai Cream dall'album Evelyn Cream, an acoustic tribute to Cream, il pezzo si intitola I Feel Free.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave.
1: Importantissimo tributo alla musica dei Cream. Questa era I Feel Free, singolo pubblicato nel 1966. Il testo è stato scritto da Pete Brown, mentre la musica è stata composta da Jack Bruce. Faceva parte dell'album Fresh Cream, prodotto dal mitico Robert Stigwood, lavoro registrato a Londra nel settembre di quell'anno. È un tributo importante di cui vi sto parlando già da qualche settimana. Sono 15 tracce che ripercorrono la carriera artistica del trio fenomenale fondato da Eric Clapton, Jack Bruce e Ginger Baker, uno dei primi supergruppi della storia del rock. Ci sono vari artisti che riprendono i pezzi di questa leggendaria formazione inglese. In questo pezzo in particolare, tra gli altri, c'erano Deborah Bonham, Malcolm Bruce e Neil Murray. E ora lasciatevi letteralmente trasportare, coinvolgere dalla musica delicata e rasserenante di un trio texano che si chiama Kruang Bin. May 9th è il titolo di questo pezzo bellissimo.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Kruang Bin, May 9th, un pezzo tratto dal loro nuovo album che uscirà il 5 aprile per la Dead Oceans, nuovo lavoro per il trio texano. Curiosità, ha 7 copertine differenti e si potrà scegliere. Primo lavoro in 4 anni di questo trio che è capace di rendere radiofonica la propria musica, che molto spesso è strumentale. È un mix tra funky, soul, dub, rock, un po' di psichedelia. Veramente bravissimi e meriterebbero di essere visti dal vivo. Pensate che dall'album precedente hanno pubblicato addirittura 5 live, un po' come hanno fatto tanti anni fa i Pearl Jam. Formazione che ha collaborato anche con David Byrne dei Talking Heads, con Paul McCartney e con tantissimi altri artisti, e sono molto molto apprezzati anche dagli addetti ai lavori. Torniamo al rock inglese, formazione storica nata nel 1993 a Liverpool dopo la fine dei Lass. Sono i Cast che tornano con un nuovo album con vari singoli, tra cui questa Far Away.

Per chi non l'avesse capito, questo pezzo si intitolava Far Away ed è un estratto dal nuovo album dei Cast, settimo album in carriera per questo gruppo di Liverpool. Ed ora la cantante dei Big Thief, Adrian Lenker, con un nuovo singolo dal titolo Fool.

Adrian Lenk con Full, uno dei singoli che ha anticipato l'uscita del suo nuovo album da solista, artista che, come ripeto, è la cantante e la frontwoman dei Big Thief. In sottofondo sono partiti The Founds, trio di Bristol guidato da Alison Garner. Sono tornati dopo una pausa di 10 anni con un nuovo album che contiene anche la cover di Doo Doo, grande successo dei Fur che vi ho fatto ascoltare nelle scorse settimane. Ma la title track è quella di oggi, si intitola I've Lost, The Founds, a Rock Wave.

La musica sognante dei The Fountains, I've Lost, title track per il trio di Bristol, album assolutamente consigliatissimo e non solo per la cover di Dut Dut. Quello che segue è un cantautore britannico che è tornato a febbraio con il suo quinto album in carriera, si chiama Benjamin Francis Ledwick, il pezzo si intitola New York, l'album Some Things Break.

E questa era la cantautrice di Nashville, Katie Kirby, con il brano Cubic Zirconia, dall'album Blue Raspberry, uscito a gennaio di questo 2024, uno dei vari singoli che hanno introdotto questa nuova fatica di questa bravissima cantautrice americana. E noi siamo in chiusura, l'ultimo pezzo è affidato a Graf Lees. Qualcuno di voi lo ricorderà alla guida dei Super Fury Animals, gruppo gallese che si è formato nel 1993 e che ha esordito nel 1995 per la mitica Creation Records di Alan McGee. L'album si intitolava Fuzzy Logic, un album che sicuramente subiva le influenze del periodo, parlo ovviamente del Britpop. Io vi ringrazio dell'ascolto e spero che la trasmissione sia stata di vostro gradimento e vi rimando alla prossima puntata, ricordando ancora che il pezzo che è già partito in sottofondo è di Graf Rees. Ciao!

And this is the number one on Radio.0 Dorothy with the US Top 20.

0: Allora, come state? Tutto bene? Anche la nostra Roberta sta un po' meglio, dai. Allora siamo tutti contenti, perché noi apprezziamo la nostra Roby. Allora, vai con... ma tutti, tutti quelli che naturalmente sono qui a Radio Punto Stereo, anche i nostri DJ virtuali, anche i nostri DJ virtuali, e non solo. Allora, guardiamo un Costa d'Avorio ha perso contro la Norvegia. No, no, dai, dai, Messico, poi Belgio, roba del genere. Guardiamo un po' se ci sono altre cose qua, perché non riesco a vedere bene. Olanda, Marocco, Brasile, Giappone 2-1, Sudafrica ha perso contro il Canada, perciò Sudafrica fuori dalle scatole. Norvegia ha vinto contro la Costa d'Avorio. Vabbè, che ci volete fare, insomma, è la vita, è la vita. L'Italia cosa fate? L'Italia l'ha presa in quel posto già molto, molto prima. Il Papa a Lampedusa prega per i migranti al cimitero e attraverso la porta d'Europa davanti al mare. Lui li vorrebbe far entrare tutti, dal primo all'ultimo. Bravo, così si ragiona, molto ragionevole. Bravo, bravo, bravo. Trump, il discorso del 4 luglio diventa un comizio. Identità USA sotto attacco. Non saremo mai un paese comunista. Allora, il messaggio di Putin al tycoon, che sarebbe Trump. Abbiamo la responsabilità per la sicurezza internazionale. Proprio tu che parli così, Putin, mamma mia. Quando ci sarà la bella notizia, la bellissima notizia, meravigliosa notizia, faccio una balla della Madonna, veramente. Quando? E quando diranno Putin è morto. Allora io... Ciappellè, vabbè. Argentina quanto ha paura, supplementare del Brexit per battere Capoverde, finisce 3-2. Argentina mi piace tanto, purtroppo mi sa che la Francia vincerà la Francia, che ho visto veramente giocare molto bene la Francia e anche la Spagna, chiaramente. La finale probabilmente sarà Spagna contro appunto la Francia. Secondo me, poi sì, secondo altra gente non me ne frega niente. La sfida ora agli ottavi, Mbappé mette alla prova la resistenza e la resistenza del Paraguay. Il CT in fuga che non vogliono in patria, mamma mia ragazzi, poveri CT in Giappone. Tifoso ferito al derby di Torino, i PM chiedono di arrestare un poliziotto, l'ha colpito con lacrimogeno. Così, ma i lacrimogeni si lanciano e poi chi colpisce. Sta lì a guardare che le robe lì. Allora, guardiamo un po' la salma di Ali Khamenei, bella persona, bella, stupenda persona, meravigliosa persona che abbiamo avuto su questa terra, meno male che è morta. Via al funerale lungo 7 giorni addirittura di funerale. Ma cosa faranno le donne, tutte nere? Attese 20 milioni di persone, urla contro gli USA all'arrivo della barra. NATO all'intesa sull'Ucraina, 70 miliardi per 2 anni. Ankara testa per l'alleanza. Ma quanti soldi abbiamo buttato lì in Ucraina? Schlein, la più bella donna al mondo, eccola qua. Destra senza regole, muro contro la legge elettorale, burocrazia zero per la crescita. Rai, la sinistra rilancia, mai più in vigilanza se non c'è la riforma. Poi guardiamo un po'. WhatsApp senza numero e già caccia al nickname, ma la frode è inagguato. Come senza numero? WhatsApp deve avere il numero. Che telefoni a qualcuno senza numero? Non ho capito. Incontro segreto tra Macron e Renzo Piano, ora il mio Bibur è monumento storico. Sinner batte Brooksby, dai, chiamando il pubblico a applaudirlo. Ne avevo proprio bisogno. Costruire dopo il PNR, torna a AF Live, focus sulle infrastrutture. Guardiamo un po' se ci sono altre notizie, altrimenti andiamo tutti a quel paese. Abbiamo tutti a quel paese. Allora, gli affari d'oro di Melania Trump, il suo documento film è un flop, cioè uno schifo, una merda, fucking shit. Eppure avrà 10 milioni di euro da Bezos, eppure anche se ha fatto una cazzata enorme, beccherà appunto 10 milioni. La cestista Sophie Cunningham e il suo dito, ma sai dove metterlo quel dito lì? Puntato contro l'avversario che l'ha resa idolo dei MAGA. Mamma mia, conosciuto in tutto il mondo. Milioni e milioni di persone l'hanno visto quel filmato lì. Allora, Landini non rompe i non lo posso dire in diretta. Non rompi i coglioni a Cisle e Will, subito l'accordo con le imprese. Ha detto, è scritto così, Da un fallimento alla conquista del Nasdaq, poi BCE, Lagarde in soccorso di Macron per la successione davanti all'olandese, Knot. Non si pronuncia la K, mi raccomando, non pronunciate la K. Knot. Knot. No, si dice Knot. Knot, vabbè. Caso vacanza, 7 consigli per prenotare online evitando le truffe. Le truffe. Bene, con questa news avant terminé, andiamo a coucher con Roberta Valeriani. Eccola qua, che è molto pronta. Ma oui, eccola.
1: Buon sabato a tutti gli ascoltatori di Radio Punto Stereo da Roberta Valeriani. Ecco gli aggiornamenti meteo di oggi, 4 luglio, sulla nostra penisola. Oggi l'Italia vivrà una giornata di tempo prevalentemente stabile e soleggiato, grazie al rinforzo dell'anticiclone. Le temperature sono previste in aumento ovunque, con massime che oscilleranno generalmente tra i 27 e i 32 gradi su gran parte delle regioni. Ma ora parliamo nel dettaglio della situazione odierna del meteo sulla nostra penisola. Al nord avremo tempo stabile prevalentemente soleggiato, anche se nelle ore pomeridiane saranno possibili solo sporadiche nubi innocue in prossimità dei rilievi alpini. Le temperature massime oscilleranno tra i 27 e i 31 gradi. Al centro peninsulare il tempo sarà stabile e ampiamente soleggiato, con temperature massime tra i 27 e i 32 gradi. Sulla capitale si prevede una giornata caldissima, con cielo sereno e una temperatura massima che raggiungerà i 34-35 gradi nel pomeriggio, con una percentuale di umidità intorno al 40%. Al sud e sulle isole avremo condizioni di bel tempo e stabilità su tutte le regioni, ma nel pomeriggio si potrà formare qualche innocua nube cumuliforme lungo la dorsale appenninica e sui rilievi. Anche nel meridione le temperature massime saranno comprese tra i 27 e i 31 gradi, ma con punte di 32 gradi a Crotone e sulle isole. I venti in Italia soffieranno deboli o moderati, prevalentemente a regime di brezza. I mari saranno mossi, il basso Adriatico, i canali delle isole maggiori e i settori del Tirreno meridionale, e poco mossi o quasi calmi gli altri bacini. E con questo è tutto per quanto riguarda il meteo, vi aspetto tra un attimo per il calendario di oggi, non mancate! Ed eccomi di nuovo qui con voi per il calendario di questa giornata. Oggi è sabato 4 luglio 2026, è il 185esimo giorno dell'anno, 27esima settimana. Alla fine del 2026 mancano 180 giorni. Si festeggia Santa Elisabetta, il sole in Italia è sorto presso a poco alle 5.40 minuti e tramonterà intorno alle 20.49, la luna è gibbosa calante. Oggi, 4 luglio, è l'Independence Day, giorno dell'indipendenza, una delle festività più importanti degli Stati Uniti, una data storica per i cittadini americani. Con la firma della dichiarazione di indipendenza del 4 luglio 1776 da parte del Congresso continentale riunito a Filadelfia, le 13 colonie della costa atlantica si staccarono dall'impero britannico per formare una federazione indipendente, creando il nucleo intorno a cui vennero fondati gli Stati Uniti d'America. Il 4 luglio, o Independence Day, viene dichiarato festa nazionale nel 1870. In questo giorno la maggior parte degli americani si gode le grigliate nei loro cortili, sulle spiagge o nei parchi. Alcuni partecipano a sfilate o marce e si godono i fuochi d'artificio che vengono spesso lanciati al tramonto. Oggi, per il calendario del cibo italiano, è la giornata nazionale dell'aperitivo. Avvenne in questo giorno, il 4 luglio 1865, venne pubblicato il libro Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll, che lo aveva scritto su invito della piccola Alice Little, che dopo averle raccontato la storia di una bambina di nome Alice caduta nella tana di un coniglio fu ispirato e scrisse il libro. Il 4 luglio 1884 a Parigi veniva presentata per la prima volta la Statua della Libertà, come omaggio del popolo francese agli americani, in segno di libertà e indipendenza. Dopo la presentazione ci vollero 2 anni per l'inaugurazione della Statua della Libertà negli Stati Uniti d'America, che avvenne il 28 ottobre 1886. Il 4 luglio 1957, a 20 anni, dalla 500 detta Topolino, la Fiat presentò la nuova 500, automobile moderna, economica e a minor prezzo. Progettata da Dante Giacosa, costava 490.000 lire, circa 13 stipendi di un operaio italiano. Il 4 luglio 1996 nasceva il primo servizio di posta elettronica gratuita e anonima basato sul web. I fondatori Jack Smith e Sabir Bahia scelsero di chiamarlo Hotmail. Nati in questo giorno, il 4 luglio 1790 era nato a Cricklewell nel Regno Unito il geografo e cartografo George Everest. Fu il topografo generale dell'India dal 1830 al 1843. Il monte Everest fu chiamato così in suo onore dal successore Andrew Scott Watt. Il 4 luglio 1807 era nato a Nizza il patriota e condottiero Giuseppe Garibaldi. Il 4 luglio 1928 era nata a Subiaco, nel Lazio, l'attrice Gina Lollobrigida. Il 4 luglio 1938 era nato il compositore e cantante statunitense Bill Withers. Tra i suoi brani più celebri si possono citare Lean on Me e Ain't No Sunshine. Il 4 luglio 1940 è nato ad Andria, in Puglia, il dirigente sportivo Antonio Matarrese, presidente della Lega Calcio dal 1987 al 1996, poi della Federcalcio. Il 4 luglio 1942 è nata a Warner, Regno Unito, l'attrice, cantante e showgirl britannica Minnie Minoprio. Scomparsi questo giorno, il 4 luglio 1910 moriva a Milano l'astronomo cuneese Giovanni Schiaparelli. I suoi studi su Marte hanno aperto la strada all'ipotesi che sul pianeta rosso possano esistere forme di vita. Il 4 luglio 1992 moriva il musicista e compositore argentino Astor Piazzolla. Il 4 luglio 2003 in ospedale a Los Angeles si spense a 58 anni il cantautore, polistrumentista, arrangiatore, produttore discografico statunitense Barry White, una delle voci più profonde e romantiche della storia della musica. Il 4 luglio 2014 moriva a causa di un tumore ai polmoni il cantante, comico e scrittore Giorgio Faletti. Era nato il 25 novembre 1950 ad Asti. Aforisma di oggi: chi cammina sulle impronte di un altro non lascia tracce. Questo è un aforisma dello scrittore Borges. Beh, e con questo è tutto per quanto riguarda il calendario. Vi aspetto alle 10.30 per la mia rubrica Cantando Parlando. Ora vi lascio con Fausto Ernesto Zanetti, la musica di Radio Punto Stereo. Buon ascolto.
2: Radio.stereo.it, dein Webradio am Gardasee, Italien.
0: Ain't no sunshine when she's gone. Al Green, è nato proprio oggi Al Green.
3: When she's away.
0: Mamma mia, ma per cui questo cursore qua mi rompe le scatole, il cursore qua del cavolo. Guarda che ti spacco il culo. Ah no, scusate, sono in diretta.
3: She goes away.
0: Bella questa canzone, la faccio sempre anch'io questa canzone.

splende più. E questa casa è fredda. Fredda. E accendi il riscaldamento, mazza. Oh, ma cosa? Cosa? Accendi il riscaldamento. Ah, che grande questa canzone. È cortissima, 2 minuti e qualche secondo. Ma è piena di significati. White Plains from Australia. My baby loves loving.

Hi baby, love love. Ma sì, anche a lei piace far l'amore. Come no, a tutti piace far l'amore. A chi non piace far l'amore? A te? A te non piace far l'amore. Ma perché? Perché? Ah no, con questo caldo qua, come si fa a far l'amore con questo caldo qua? Dai che fa caldo, dai, con mia voglia. Dopo vi canto una canzone stupenda di un mio amico, si chiama Bruno Martino, si chiamava, purtroppo è scomparso, un bravissimo, stupendo piano man e anche piano de che e piano de là. Insomma, praticamente faceva piano bar meravigliosamente negli anni 60. La canzone è Bruno Martino, Estate, sei caldo come i baci che ho perduto. Ve la ricordate quella canzone? Ve la canto dopo, dai, ve la canto, dai. Dopo l'intervista di Roberto Re.

Un amore da ricordare. Ricordiamo questo amore, ricordiamo. Sto cercando nella mia mente questo amore, ma non riesco a ricordare. Bella questa canzone, molto calma, tranquilla. 10 e 20 minuti primi, Chad Future. Hello.

Ricordiamo questo amore, ricordiamo questa canzone di Chatfur, molto carina, si potrebbe magari dedicare a qualcuno, so, un'aranciata amara. Beviamo un'aranciata amara tutti assieme, 10 e 25 minuti, quasi 26. Oggi è il 4 luglio oggi, 4th of July. Wow, I'd like to dedicate to all the American people listening on Radio.0 that I did this very number. Oh my God, Orange!

0: Aranciata amara, l'aranciata molto amara, molto amara. Questo cursore purtroppo non so cosa fare con questo cursore qua, non so cosa fare. Adesso
1: cantando,
0: come adesso.
1: Parlando, un programma di Roberta Valeriani, conduce Roberta Valeriani.
2: Ciao ciao a tutti ragazzi, eccomi qui come sempre alle 10.30 per la mia rubrica Cantando Parlando, che abbiamo con noi una cantautrice napoletana, Maria Antonietta Buerio, in arte Mary B. Ciao Maria Antonietta!
3: Ciao, buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
2: Che bello questo nome d'arte Mary B che ti sei data.
3: Grazie.
2: È una sintesi tra Maria Antonietta e Buerio, quel cognome, vero?
3: Sì, sì, sì, perché avendo un nome troppo lungo, tutti quanti mi chiamavano Mary, però siccome è troppo generico, abbinando al cognome Mary B, è nato così.
2: Bene, bene, bene. Senti, il singolo che presenti è troppo forte, mi piace anche il titolo, Display, che veramente rappresenta come una foto delle relazioni contemporanee che catturano l'ascoltatore, no? C'è un stesso sound fresco. Ma la cosa che mi piace molto è che tu parli della lealtà, della fragilità dei rapporti umani ai tempi dei social network, quando praticamente ci sono i tasti, ma dire a voce ti amo o dire a voce ho bisogno di te è raro. È così?
3: Sì.
2: Allora, parlamene un po', come ti è venuto in mente?
3: Allora, Display nasce dal desiderio di creare un qualcosa di moderno e accessibile, pur mantenendo allo stesso tempo la mia identità artistica. E il tema centrale, ovviamente, come hai già detto anche tu, sono le relazioni contemporanee, perché esplora come una semplice notifica su uno schermo possa condizionare il nostro umore, l'andamento di un'intera vita, e analizza praticamente l'evoluzione del corteggiamento che c'è tra noi giovani al giorno d'oggi.
2: Ed è verissimo, perché i giovani chiaramente ci immergono in un mondo nuovo e si immergono per loro stessi in un mondo diverso da quello che è il nostro, quindi a capirli, ed è anche difficile, però a volte ci si ritrova tutti uguali, perché il digitale è nuovo pure per noi, insomma, no?
3: Certo, l'evoluzione è veramente inteso per tutti noi,
2: sì.
3: È un mondo nuovo per tutti alla fine.
2: È vero. E poi il testo si apre gradualmente a una dimensione più concreta e autentica, individuando un abbraccio vero, a differenza di una di display digitali, no? E lontano da display, l'unica reale via di uscita, secondo nel tuo brano, anche secondo te, dall'isolamento virtuale è proprio l'abbraccio vero. È così. Allora, senti, parli un po' di te, napoletana di origini calabresi. E la
3: sì. Allora, io mi chiamo Maria Antonietta Buerio, in arte Mary B, ho 20 anni e sono di Napoli. Sono un'attuale studentessa di logopedia, perché il mio sogno è sempre, cioè io ho sempre detto da quando sono piccola che se non dovessi riuscire ad essere la protagonista in futuro di un palco vorrei curare chi ci sta dietro. E, come hai detto anche tu, le mie radici si dividono tra Napoli e Calabria. E la passione per il canto mi accompagna da quando ero piccolissima, infatti avevo solo 3 anni, e tutto questo è stato grazie a mio nonno, che mio nonno scriveva per Mino D'Angelo, per Mario Merola, quindi diciamo...
2: Grande!
3: La trasmessa praticamente lui.
2: E, bravo!
3: Diciamo che da quando ero piccola ho iniziato comunque a farmi conoscere in vari contest.
2: E ho visto, a 14 anni hai conquistato la finale di Sanremo Junior, e arrivando al quarto posto. Poi a 16 anni hai raggiunto le finali di Area Sanremo, nel 2023 hai vinto il Festival dell'Inedito, premio veramente che ti è stato dato da Mariella Nava.
3: Sì.
2: Oh, bello input, questo aveva avuto un... io mi sarebbe preso un colpo.
3: No, ma io infatti in quel momento non realizzavo, perché eravamo 38 finalisti da tutta Italia, e quando stavano dando i premi io lì per lì non me l'aspettavo, cioè io stavo lì che aspettavo terzo posto, secondo posto, primo posto, sento Mary B, e io mi guardo, cioè guardo i miei amici che mi guardano, dico ok, allora sono veramente io.
2: Forte. Ma la cosa
3: mi è piaciuta, guarda, me vuol dire che sono io.
2: Guarda, una cosa che mi è piaciuta tantissimo di te, che nel 2025 hai fatto il singolo Nel nome dell'amore, che è stato dedicato a Giulia Tramontano e a tutte le donne vittime di violenze. Brava, questo un applausi. Invece il brano Display, che dice delle cose carine, no? Scorrono gli schermi e già mattina mi perdo dietro una notifica, e poi scrivo qualcosa e la cancello e non ci penso. Questo è il napoletano che ci ha messo, non l'ho pronunciato.

0: Cioè, tutto bene, vero? Vabbè.
1: No, va bene,
0: Vabbè, andiamo bene. Insomma, comunque è un bellissimo brano, fa riflettere, ma anche è orecchiabilissimo, è fluido, è fresco, molto molto bello, bravissima. Però non fa parte di un, ancora di un LP o di un EP, perché tu hai fatto altri due brani, ma stai componendo qualcosa, lo farai nel futuro?
1: sì, certo.
0: Oh.
1: Altri progetti che dovranno uscire.
0: Bene, bene. Allora, come ti trovano? Come Mary B? O c'è qualcos'altro da dire?
1: Mary B con due I, cosa importante perché no, non riescono a trovarmi. E l'ultima con l'accento sulla I.
0: Capito? Quindi l'ultima è Mary B, con l'accento su lei, anche se lo dico normale, sembra quasi con l'accento. Comunque, beh, c'è l'accento.
1: Molte volte fanno l'errore Mary con la Y, B con
0: No,
1: l'accento
0: no, allora Mary con la I e la B, dopo la B c'è un'altra I con l'accento però.
1: sul volto. Esatto.
0: Accentata. Quindi Mary B, che adesso noi ci ascoltiamo con display. Grande,
1: Grazie.
0: grazie!

0: lo trovi sul display, il display del... Sì, li trovi... Ah, li trovi tutto sul display. Infatti questa canzone si chiama Display, Maribay. Oh my God.
1: Muoviti in allegria con radio.stereo.
0: Eccoci qua, eccoci qua, ciappellalà. Mamma mia ragazzi, che bella questa canzone. Ma che bella questa canzone qua. Ma che bella. Estate.

invece odio l'estate. Non l'estate. Mario Karaoke. Grande Mario, grandissimo. Ha fatto una bellissima base, tata. Questa canzone è molto bella. Molto bella, troppo bella, troppo bella. Che cosa devo fare? Samurai J with a section. We carry on with goody goody music from

0: correndo un po' troppo. Facciamolo lento.
1: Come un'ossessione, stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie. Siamo solo di venerdì.
2: Dai, facciamolo lento e più volte, dai. Molto lento e più volte.

Ha un'ossessione questa canzone, mamma mia. È questo il tormentone estivo? È questo? O l'altro? O questo che sta arrivando adesso del nostro Dani? Eccolo qua. Brilla El Mar, molto carina. Il testo è stupendo, il testo è veramente molto bello.

come estoy feliz sin ti. No, yo estoy muy malo sin ti. Allora, vamos a escuchar a Daniele, nostro Dan Brill, che stasera tra l'altro sarà in diretta su Radio.0 alle ore, adesso non mi ricordo. Però Dino Super D Germano, eccolo qua, bravo Dino, con

in the air tonight. There is something about you.

Angela, te in my soul, lo sento nella mia anima, mi raccomando, non capite qualcosa di sbagliato, mi raccomando. Tommaso, eccolo qua il nostro Tommaso alle 10:52 minuti brevi su Radio Budastero Dorothy. Dopo di me ci sarà Katusha Ruiz con la classifica italiana di un po' di tempo fa, naturalmente. Adesso non mi ricordo che classifica è. Vediamo un po' che classifica è, non lo so. Eccolo qua, il Bahrain numero speciale 1983.

Bella, bella, bella questa canzone. Bravo Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. Non agitate la Coca-Cola perché vi spruzza tutto praticamente in faccia. Non agitate, fate solamente il cocktail alla James Bond, agitato e non mescolato, o non shakerato, non mescolato, cose del genere. Va bene, chiudiamo adesso con Jenny che continua a dirci che Dracula si pronuncia in inglese. Come si pronuncia in inglese? Non riesco a dirlo. No, riesco a dirlo perché mi viene in mente quando eravamo bambini, no? E c'è bene qui! Vabbè dai, Dracula, io lo dico all'italiano. Dracula con Jenny chiude il nostro appuntamento, a risentirci oggi pomeriggio alle ore 18 at 6 p.m. I'll be together with you once again, don't you know that? Yeah, you will never lose me. You will never lose me, but probably miss me. Oh, eccoci qua, e poi Katusha Ruiz con Hit Parade 1983. Bye bye to them, may God bless you. Adesso devo andare, devo andare.

Ciao a tutti da Katyusha Ruiz, benvenuti a Hit Parade Italia, speciale anno 1983. Uno speciale dedicato alla top 10 dei singoli più venduti e ascoltati in Italia nell'anno 1983. Decimo posto per il cantante Emiliano Scialpi, che vive un periodo di grande celebrità negli anni 80, in particolare fra il pubblico femminile con il brano Rock and Rollin'.

Paris Latino è il singolo del gruppo musicale francese Bandolero, grande successo in Europa e tra i singoli più venduti dell'anno 1983, nono posto della nostra Hit Parade Italia.

Saliamo all'ottavo posto con il gruppo musicale dei Police ed il singolo Every Breath You Take, che rimase per 4 settimane al numero 1 in Inghilterra e 8 settimane negli Stati Uniti d'America, risultando uno dei 45 giri più venduti dell'anno.

In settima posizione dei singoli più venduti ascoltati in Italia nell'anno 1983 troviamo Billie Jean, interpretata dall'indimenticabile Michael Jackson e prodotta insieme al produttore discografico Quincy Jones. Il brano vince 2 Grammy Award come migliore interpretazione vocale e migliore canzone R&B.

Il singolo Juliet di Robin Gibb e prodotto da Robin Gibb, Morris Gibb e Dennis Byron risulta il sesto singolo più venduto dell'anno 1983 e sigla del Festival Bar di quell'estate.

State ascoltando Hit Parade Italia, speciale anno 1983. Una carrellata dei più grandi successi di vendita di quell'anno. Al quinto posto si attesta il maggiore successo commerciale di Mike Oldfield, Moonlight Shadow. La parte vocale era stata proposta inizialmente a Denia, che rifiutò per motivi di contratto. Infine venne eseguita dalla cantante scozzese Maggie Reilly.

Vincono il premio della critica a Sanremo nel 1983 i Mattia Bazar con la ballabile Begin Vacanze Romane, che segna la svolta elettropop del gruppo. Verrà inserito nell'album Tango, considerato uno dei migliori di tutta la discografia italiana degli anni 80. Quarto posto di Hit Parade Italia.

Saliamo al secondo posto con il grande successo europeo I Like Chopin, interpretata dal cantante italiano Gazebo. Molto famoso negli anni 80 con il filone Italo Disco, Gazebo vende oltre 12 milioni di dischi nell'arco della propria carriera.

Il primo posto assoluto della nostra Hit Parade Italia speciale anno 1983 se lo aggiudica il singolo Flashdance, What a Feeling, della cantante statunitense Irene Cara, primo estratto della colonna sonora del film omonimo e composta dal produttore Giorgio Moroder. Il brano vince inoltre il premio Oscar come migliore canzone.

finisce qui la nostra Hit Parade Italia speciale anno 1983. Vi lascio in compagnia della sigla, il mio brano dance, La Rumba de Sevilla, Dino Super DJ Mano e Katiuscia Ruiz, disponibile su tutte le piattaforme digitali del mondo, come Spotify, iTunes, Amazon e Amazon Alexa. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Hit Parade Italia da Katiuscia Ruiz.

0: de Sevilla.
1: Radio Punto Stereo.

music from the past. Music, oldies, but goodies.

Marisa, abbiamo iniziato il nostro appuntamento con All These Bad Goodies, Take On Me. Siamo andati direttamente in Norvegia, adesso 1977 con Ain't Gonna Bow No More With No Big Fat Woman, Mr. Joe Texas.

Eccoci qua allora con i Bee Gees 1970. Il film del sabato sera. Bee Gees, Staying Alive.

it around like this. Let's go.

radio.stereo. Ascoltaci tramite il nostro sito ufficiale www.radio.stereo.it oppure scaricando l'apposita applicazione per cellulari Android da Play Store. Siamo inoltre presenti su tutti i dispositivi Alexa, pronunciando Alexa riproduci radio.stereo. Buon ascolto da tutto lo staff di radio.stereo.

Ma ci siamo? Non so se ci siamo, adesso mi sto toccando. Pronto? Adesso mi sto toccando, adesso ci sono. Ho toccato bene.

Mamma mia, sarebbe veramente il colmo, sarebbe il colmo. That would be the cake. Sto imparando tanti di questi modi di dire, veramente incredibili, sono dappertutto. When it rains, it pours. Che bella questa canzone. Allora, che ore sono? Sono le 17.59, qualche secondino. Che facciamo dei secondini? Li sbattiamo in galera i secondini. Non la conoscevo questa canzone qua, me l'ha mandata un po' di giorni fa il nostro MSM, non la conoscevo, non l'avevo ancora sentita questa. Carina.

Allora, eccoci qua, sono le 18 in punto e basta questa battuta dei siciliani? Ah no, degli svizzeri, degli svizzeri sono puntualissimi, no, ma non sono puntuali, io ho un amico svizzero che non è puntuale, è un amico, si chiama Raffaele, e lui ha vissuto 30 anni in Svizzera, ma non è puntuale come gli svizzeri, assolutamente, anzi arriva anche in ritardo, mamma mia, prima volta che è venuto a casa mia è arrivato con mezz'ora di ritardo e ho detto, oh, la prossima volta fai lo svizzero, altrimenti non becchi niente da mangiare. E dopo ho sempre fatto lo svizzero. Allora, andiamo avanti con la musica, ma soprattutto con le dediche. Dove sono le dediche? Laura Baronchelli di Brescia? Charles, vabbè, anche mettiamoci dentro anche lei. Charles Albertus di München, tanti auguri di buon compleanno a te con questa canzone muy buena, che ha vinto il Festival di Sanremo? No, ha vinto l'Eurofestival. Yupi! Bulgaria Sound con Dara o Deira, non so come pronunciarlo, chiederò a MSM. Bangaranga, tanti auguri di buon compleanno!

Bangarangara, siamo andati, ritornati praticamente dove siamo nati, in Africa. Bene, questa era dedicata a Charles Albertus di München. Adesso abbiamo Paolo Baldassarini di Gardone Riviera, che conosco molto bene da molto tempo. Chiama Paolo. Sì, chiama Paolo. Paolo Consolini. Tanti auguri anche a lui. No, lui compie gli anni il 3 dicembre, mi sembra. Sì, il 3 dicembre. 77 anni. Paolo Consolini, sì. È del 49 come me. La canzone di Stevie Wonder, Just Called to Say I Love You, and I want to dedicate this song to my love. She's listening right now, I suppose so, and I hope so.

I just called to say I love you. Ho chiamato solamente per dirti ti amo. che belle queste due parole, tre paroline. I love you. I love you. I love you. Che tra l'altro è anche plurale però in inglese. I love you vuol dire anche voi. Ai ai ai ai ai. Questo è molto è molto importante anche in italiano. Io una volta si dava del voi, no, stavo scherzando. Allora mi raccomando, questa sera dedicami questa canzone, va bene, cantata da te. Me la puoi fare? Don't you know that I was made for loving you? Sono stato creato da Dio con la pasta abrasiva esclusivamente per amare te. Eccolo qua. Per Maria Pirola o Pirola? No, Pirola, dai, molto meglio. Di Bergamo, tanti auguri di buon compleanno. Sono sicuro che sta ascoltando perché ha risposto. Tanti auguri Elia Bergamo, come state? Bergen de Huro de Hotta. De Hotta? Va bene. Di sotto. Maria Pirola, tanti auguri e buon compleanno. Mi raccomando, divertiti a Bergamo, bellissima città. Ho vissuto lì anche a Bergamo, sì. Ho lavorato in una radio lì proprio di Bergamo. Molto tempo fa, però, è molto tempo fa, circa un 20 anni fa. Allora, Kiss, I was made for loving you. Sono stato creato per amare

was made for loving you, don't you know that? Yeah, I tell you so many times, I told you. Lia Shapiro, ciao, Los Angeles. Questa era per Maria Pirola di Bergamo. Tanti auguri, buon compleanno anche a te. Lì farà caldo anche lì a Bergamo, sono sicuro, anche a Brescia caldissimo, lo so perché mio figlio abita proprio a Brescia. Ciao Maria Pirola di Bergamo. Abbiamo adesso Paolo Sanchez di Houston. Oh my God, from Houston right now. I'll take you back to the moon. I'll take you back to the moon. Houston, we got a problem. Che bella questa espressione, questa battuta. Houston, we got a little problem. Abbiamo un problema, Houston. Eccolo qua, Gazebo con Lunatic per Paolo Sanchez di Houston.

guardate che Gazebo, il mio amico di Roma, che tra l'altro è nato nel Libano, e praticamente ha venduto circa una ventina milioni di dischi in quel periodo là. È mica paia, le mie paia, come si dice dalle nostre band. Sarebbe il colmo. That would be the cake. Che belle queste espressioni. When it rains, it pours. Piove sempre sul bagnato. Bellissima anche questa espressione. When it rains, it pours.

come si chiama? Gazebo, benissimo. Abbiamo adesso Federica Zanetti di Bologna, bolognese anche lei, che questa sera ha detto che mangia Murtadel e poi poi cosa mangia ancora? Fa il sugo alla bolognese, il sugo al bolognese e turtlan, mangia turtlan. Bravissima, fai anche a me un po' di turtlan, dai. Federica Zanetti di Bologna, tanti auguri, buon compleanno con Grand Miller.

che non faceva assolutamente niente, non faceva. Però c'era Zaira Rizzi di Trento, tanti auguri, buon compleanno a te con Eddie Grant, Electric Avenue.

music from the past. Music, oldies, but goodies.

Marisa, abbiamo iniziato il nostro appuntamento con All These Bad Goodies, Take On Me. Siamo andati direttamente in Norvegia, adesso 1977 con Ain't Gonna Bow No More With No Big Fat Woman, Mr. Joe Texas.

Boogie Wonderland. Un saluto a Jonathan Tintero. Come sta Jonathan? Come stas? E Veronica sta escuchando dalla Galicia. Galicia. Benissimo, gracias, muchas gracias Veronica, tu eres buona, bonita, bonita y linda y bonita, una canción para ti del mio amigo Bruce Springsteen, Dancing in the Dark, che tra l'altro è stato qui a Milano l'altro sabato qui a Milano, ha fatto un successo veramente travolgente, 80.000 spettatori, il grande Bruce Springsteen, Dancing in the Dark.

set di Jockey Set ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7DJ7 every Friday and Saturday from 7 PM up to 2 AM on Radio Punto Stereo Dorei T.

0: set di Jock & Set ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7DJ7 every Friday and Saturday from 7 PM up to 2 AM on Radio.Stereo Dora.it.
1: Signore e signori, benvenuti alla serata. Suona per voi dalla Sicilia Daniele Rizzo. Ogni settimana con il mio programma radiofonico House Europe, musica, emozioni,

0: House Europe. House Europe. Il programma condotto da Daniele Rizzo.
1: Daniele Rizzo.
0: House Europe.
1: House Europe.

0: set di Jockey Set ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7DJ7 every Friday and Saturday from 7 PM up to 2 AM on Radio Punto Stereo .it.
1: Ladies and gentlemen,
2: la musica che stai ascoltando è selezionata e mixata da Mr. Saro DJ.

7 di Jockey 7 ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7 DJ 7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m. on Radio Punto Stereo.